0: weil der Mariathon natürlich eine internationale Veranstaltung ist und weil sozusagen die Muttersprache der Weltfamilie von Radio Maria italienisch ist, singen wir den Barmherzigkeitsrosenkranz heute in italienischer Sprache und auch das Vaterunser, gegrüßet seist du Maria, und das Glaubensbekenntnis beten wir in italienisch. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Padre Dio Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
1: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.